0: una pam.
1: Fa la curso, per la burso, per esclappa la paurio. Agacciat la meraviglio. Mi inviter una supa.

0: Mes perché, ma basti dalle scuole.
1: Radio Citagne.
2: Perché, ma
1: l'émotion del pays.

0: entrée.
1: Biozaire della cima, torna la shore, de tutto lo in Mexico, apprendita. Biozaire dell'Olin, tornerà tu lento, de tutto lo in flamba.

0: Ja.
1: Voyageur de l'amour, tu es revenu ivre de toutes les sagesses éblouissantes.
2: Io sai vedrò vite, tornerà a bere, di tutto lo crarda, blanzi rida. Io sai vedrò mo, tornerà a sciodù,

rucanerei, un te staras che me starei. La tua terra sarà matero, la tua fe, le mio fe. Un drumiras che drumirei, un muriras che morirei. L'amor tastioso, despuderoso, saberà pas de separamos. Juan Luis Baradat, a las ediciones messaggios, l'escola panava. Che plausius l'avio, che plausius l'ubroc, dejen l'amno mio, dejen l'umeco. E nada esclarido non trauca lu gris, la nuble prestido semblo incubertis. Che plausius l'avio, che plausius lu states, en la hido mio, en lume sauneis. Jamais nous estanga que plujadis qui pleo de hanga plus clots tus camis. Que plausius la via, que plausius la flu, pei hastiau lu dia, quam manca lu so. Juan Luis Baradat, que hia, arre hi de paisa, e mestiera u piarnes, que estacata u pregun de la sua lengua de la sua terra. A pau, que vado, a pau tave, que aprengu lu piarnes de caso. Poesia limpe e clara, un aren non s'esturge. De lo sau che harei io pinzo, ta pude gahalu surei, chi darei auschien ret. Pus, che harei siseus, ta partagia la coca della lio, en talus hamians. Che harei un par de mascera, ta gnacca e seguti lo seu, ta recade la munedo de las estelos. Che vaierei aus praubes da bacchestes maisceros, che casserei ta velodi. Pus, quan agi finit, che tornarei i cala usau, alla sua plaso, pramucai aciu, che ilu meia. Che bui basti, oh, amu me, u temple, un pudera salese repausa, sens che jamme a re venga gausa, i mia cumbat, u a re chi si semble. Auseret suli veneran cantà, sus arbulets de flu aulu regiantos, accompagnats per aig surregiantos, chi curreran ens mai de marme clà. E pres du riu, de hellu santuari, l'or e l'argent, las peiros de valu, se mescleran en una paradu, ta se salut un jas mortuari. Tu, estenudes a chiu, che testeras, sepelida de flus cum io diverso, e ju che pregherei da che sapresse l'oro chi deu amu me amassanus. L'ubert du cucuté, l'ubert de la risero, se miren en l'ubert de l'aigat lunganie, un eslis portada pubrio sun segne, lung signe negre lent io barco leugero. A cops, us es la mas d'un haut pleix d'hibiscus, s'adoucèchen a outros d'un fin belle de bruma. Deixats ací e là, cum pluma iu d'escuma, quim vengen esclari lus corn, lus mei escu. Campanerots quiats pres de gleises pintrades, que desglaren tut dus las ores qui se'n van, e lus trancs, rebumban contra cas o en van, se mureixen pumiei de terros adaigados. Pescadu casinut que despleguen gelats, espiats per auset blus, qui hen la capihona. Autant leu compareixen l'aigua negriuna, cauque plap, argentat, qui esplandeix rebats. E lu calma, e iaciu, la paz que si estuja, ens preguns perdure prestit entre lus gat, e lu se ambrunent a plase bailinat, per l'aurei aulurenc, e per lu so qui puja.

0: Occitanie.
1: Occitanie, Sincouros.
2: Je m'appelle Claire, j'ai 68 ans. Toute ma vie, j'ai vu que l'éducation est essentielle pour devenir un citoyen autonome et responsable. Aujourd'hui, je souhaite transmettre mon assurance vie à Action Éducation pour que des enfants vulnérables aillent à l'école et bâtissent leur avenir librement.
3: Pour en savoir plus, contactez Audrey Grosjean au 01 55 25 40 92 ou rendez-vous sur action-education.org/assurance-vie. Action Éducation, tout commence par l'éducation.
4: Como cada año, como Gensi Occitano organizo el Festival de la San Juan de 2 euros a 9 euros del vespre. A cuenta de 2 euros del vespre, vives la convivencia a mi curalos, un comedio musical, un taller de castellers, jocs y danzos del mundo. A 6 euros y medio, balletti a mele duo Bulbeno y a 7 euros y medio, concert del Fraire Sawa, musico del Maghreb e d'Occitanio. Le 17 e 27 de giugno, de 2 euros a 9 euros del vespre, al Jardí de las Plantas, venis festeggia la San Juan, ami convergenzio occitano.
5: Se disio Juan, come son paire, son mestier serio bucatier. Magina aventuro extraordinario a naboca vira lu país. Lu cabomen del canal real de Lengodoc, rebate chap maitar, canal del Mietchum.
6: Cap a la San Juan, un bruc comencet di bira di laicoios. Se parlava di una macchina a trasportare la terra che un sabente di Toulouse aveva inventato, che con de grande razza capava di fare il travail di Saint-Ouvriers, un esminaire di San Paulet che lavorava con la regola, aveva visto passare il carreccio. 10 enormi scarioli tirati per il bios e placargati. Di chi non sapeva mai levat che aveva caparevel. Un giorno che sperava in la vita io men, qualcuno si mette a gridare come se aveva visto il diable. La macchina! La macchina! La macchina! È dei nostri costati che viene. Tutte scureghere al teroplen. Di umedanne giuretta armanga in faghe lucini di cruz. Den primier, beggere in cuno nibul de pusco. Pei, un brusimen sur secutighet la cumbo de parempat. E lucareccia pareghet. E un occuruno sen fin che montavo da passet alla sal della servo. Acco rullavo, acco crasinavo, acco fiulavo. Lui cos de fuet clacavo, lui cris de sbuie se mesclavo al muggimen de la ivestios. All'interior de scariols se indevinavo d'une spialos de plancos, unos caissos belos emplenados baiten saupre de che. So che non staffuravo mai, ero la compagnia che camminavo da re. E non berta di era armato, los assemblaires, explica il contromestre. La macchina, su neres che nessuno incargaz. Tale o arrivaz, chi riegono non pare incado. Acco non agradavo gaire, non digeren, acco spaire maniero, non sbolu tenere le scart, e beve i rampla. Cado sera per la giornata, ad aver rivalato il scutato dell'enclaus. E non solo causa che se pudio bese, ero la grande rodo. Despassavo l'utero plen d'uno bravo cano. La neit, luisio al clar dell'uno. Ero come un el gros che non si svegliavo. Per tu dire, non sbesfisava in un pau. Lo montaccio si eternizzava. Ero bene uno strastre. Avevano toujours de travail, mais a pei. Los assemblaires parlavano gaire. La solo causa che caveren da prene è che l'inventù in persona vendrio leu. Lo paire parlavo di tornare a bordo per aiutare per la isegos. Credi su tutto che si l'anghisso della maire. Entre eris, ero pas come al primo maridace, a nulla uraire. De che abbiamo decidito per eris, è giusto che si accordavano. Lo dissiam pla la neit cantampavo la i curtinos. Non si fazio rire del tempo che erano fans. Beh, quando ci pensi, sui contemporanei eres. Amla la lassiero, l'utem passavo leu. Le balas auvetos, pauso a mie giù, in altro per espertina. L'ude mai ero trima. Travaglieri alla saplo fin zara debito dell'estiu. Can l'ubriga diet un bel malaut, fagheri lo tambur. Legi e scriure, i pensavi pai mai. Per a cofà calabirai mas finos, las meonos erum plenos de bastez. Ma la paga era buona e non accontentaven. Fins al giorno und, senza annuncia, l'inventù arribet.
5: Según lo roman de Michel Teixeira, moi Jean Pigas, ouvrier du canal, publicat per las edicius del Cavardès, traduci occitano Alan Ruch, disponible a las edicius IEO Aude, din lo role de Jean Pigas, Matteo Vies, ambe la voz de Lila Fraisse, enregistrament Marc Dubézi, adubace mixace Thierry Ducos, realizaciu Lauren Lavadio de la compagnie Lilo et LL Filmes. Una producciu Sirdoc, Institut Occità de Cultura, sostenguido per l'Iniu Europeo din lo cadre del programa Occitanico Mai. l'Europe s'engage avec le Fonds européen de développement régional. Retrouvez tous les épisodes sur occitanie.eu.

l'ostilità dei giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è.

0: Ari yari de la sale che de masera nadale manzarende cufi mene bialio bialio dunaime la bialio sapteta l'orti di trubetti una semor de la pene fetti mantelle da sosseggio in caramel se nanghiati caramelle ci andavano la porto di Bertrand e Bertrand di vime che te porti in sac dei fe a chi passo bioseba cose galino senza batto se capu se ne spere un ritirute che sui fui rus
1: se.

E a dixas a tutis, baixi dunque la vostra emissione Allegretto, ambe a voi un pulitos a consacrat al violun, lu violun nel plagio, ben mes pla conegut, Nigel Kennedy, che nous va incanta ambe du spesso de Bruck e de Mendelssohn. Ausirenta per Tchaikovsky, Vivaldi, Smetana e se a ben les Léo Delibes. Mais per lumen, comencen ambe Vivaldi e son pla famus Gloria.

0: Allegretto. Alain.
1: E tu ciò non bene Nigel Kennedy e son violone incantato, ma è un pezzo di Felix Mendelssohn tirato dal concerto per violone e il mi minore. Ha visto il primo movimento allegro molto appassionato.